0: yenim yenim yenimo yenim sewo yadi nyina fo.
1: All right, it's your mother, so I wish empire no one.
2: Ya koso album pai ama ya busia
3: in the name of Jesus.
2: Asade aya die bia sa ya de to so a wetumi anya bibia ene anope ene dai ahimachi anatwi asade boni bia e da so a enu nti wetumi ene wo ho asade boni bia asade abusua ne mo na enu nti fa wodi atumi ya wo ja no ene wo yu chefrase e ene wo yu chefrase
3: e wo yesu di mo
2: ene wo yu chefrase
3: e wo yesu di mo
2: ene wo yu chefrase
3: e wo
2: yesu di mo
3: e wo yesu di mo
2: e wo yesu di mo
3: abrate
2: asade boni bia
3: asade boni bia
2: da me so
3: e da me so
2: e timi nya
3: e timi nya
2: me bo me sa
3: me bo me sa
2: e bi ma no
3: e bi ma
2: ba ye e
3: bo ba ye
2: e bi ma se fo
3: e bi ma se fo
2: e
3: yesu di mo
2: e fra se
3: Yes, yes, yes.

you hear mom last year nanka wo mo fa so e ka kete kete kete kete en ti mi amfa ho but this year e kwofo se vim no nyina agina asna se se ko here

Wow. Steve Havana. Steve Havana. Mosquito Chanfonino, Chanfonino. Titi Chanfonino. Eto Sai. Gala Damasio Multimedia. Uye Bruta. Hey! Program Naya Dead. Nasaya Fenso. Debut.